porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

sirena caprichosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai.